0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: dica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te. All right, then.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: www.radiovicenza.com, online, on air.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: www.radiovicenza.com.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole, e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative, e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Mercoledì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti con noi anche oggi, mercoledì 5 di agosto, 217° giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:08, tramonterà alle

0: Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. 5 di agosto, partiamo dall'anno 352, quando avviene una miracolosa nevicata a Roma, sul colle Esquilino. 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. 1905 in Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori. Viene considerata la nascita ufficiale del campeggio. 1962 viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles l'attrice Marilyn Monroe. 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Paride Vescovo, Sant'Emidio, Santo Osvaldo e la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore.

0: Ed è il momento dei compleanni, allora facciamo naturalmente tanti, anzi tantissimi auguri a Federica Pellegrini. Pensate, a 16 anni ha conquistato l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e ancora ci fa sognare. Nata nel 1988.
1: Motocicletta, 10 HP, tutta cromata.

La notizia curiosa legata a questa data ci porta al 5 di agosto del 1914. Andiamo a Cleveland, nell'Ohio. Una folla di autorità, forze dell'ordine, giornalisti e curiosi si radunano all'incrocio tra la East 105 Street e la Euclid Avenue per assistere all'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano. Si tratta di una colonnina con quattro coppie di luci colorate, ognuna ha una luce rossa e una verde per indicare rispettivamente lo stop e il via libera alle vetture. Nasce così il primo semaforo elettrico.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 5 di agosto, partiamo dall'anno 352, quando avviene una miracolosa nevicata a Roma, sul colle Esquilino. 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. 1905 in Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori, viene considerata la nascita ufficiale del campeggio. 1962 viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles l'attrice Marilyn Monroe. 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo dalla redazione. Il caldo africano non molla la presa. Anche oggi sulla provincia vicentina ci aspetta una giornata molto calda, con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime ancora comprese tra 37 e 38 gradi nelle zone di pianura. La domanda di molti ascoltatori è quando finirà questa lunga fase di caldo intenso. Al momento non si vede una vera svolta immediata, ma tra venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe iniziare una lenta attenuazione dell'anticiclone, con maggiore presenza di nubi, qualche episodio temporalesco, soprattutto sui rilievi, e temperature meno estreme. Il caldo però resterà protagonista, con valori ancora tipicamente estivi. Quindi ancora qualche giorno di pazienza, il picco sembra vicino alla fase finale, ma l'estate continuerà. Da Radio Vicenza e dalla redazione Meteo è tutto, buon mercoledì e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze, ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: che fai.
1: 5 di agosto, oggi a Roma si celebra il miracolo della neve, avvenuto nel 352 d.C. E con questo siamo arrivati ai saluti. Vi auguro una buona giornata, restate con noi.
2: Brioche e cappuccino.
3: Radio Vicenza.

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie da Vicenza e provincia. Completato il primo lotto della linea alta velocità Verona-Padova tra Verona e il Bidio Vicenza. Sono terminati i lavori civili, ferroviari e tecnologici. Ora partiranno prove e collaudi in vista dell'attivazione prevista nel 2027. L'opera, del valore di 3,4 miliardi di euro, comprende oltre 44 chilometri di nuova linea e coinvolge 13 comuni. Il progetto punta a migliorare i collegamenti tra Milano e Venezia, aumentando capacità e puntualità del trasporto ferroviario. Turismo vicentino in calo nei primi 5 mesi del 2026. Secondo i dati analizzati da Confcommercio Vicenza, arrivi e presenze diminuiscono rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli arrivi calano dell'1%, mentre i pernottamenti scendono del 2,6%. A pesare soprattutto la riduzione dei turisti stranieri, mentre tengono gli italiani. Bene l'altopiano di Asiago, mentre soffre la città di Vicenza. È stata riaperta via 4 novembre in città nel tratto tra via Isonzo e piazzale Cadorna. Conclusi i lavori urgenti di Magis Calore per la riparazione della rete di teleriscaldamento, la circolazione è tornata regolare. Siglato il gemellaggio tra Marostica e Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, il Consiglio Comunale ha approvato il patto nato da oltre 50 anni di amicizia tra la Pro Marostica e gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini, protagonisti della partita a scacchi. L'accordo punta a rafforzare collaborazioni su cultura e turismo. Nasce a Sandrigo il Venerdì di Gusto sotto le stelle, la rassegna estiva che ad agosto unisce locali, commercianti e piazze del paese. In collaborazione con Pro Sandrigo e Vivi Sandrigo, 4 serate tra musica e specialità gastronomiche. Si parte venerdì 7 agosto alle 19:30, con appuntamenti ogni venerdì fino al 28 agosto. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. La notte successiva, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, ragazzi, che trio, veramente, con la Costiera Amalfitana, che sta diventando una delle canzoni più amate di quest'estate 2026. Buongiorno, mercoledì 5 agosto, sono Marco Picchio, salve, ben trovati, e questa chiaramente è Radio Vicenza e sta cominciando proprio in questo momento il Buongiorno Vicenza di, non voglio dire metà settimana, ma quasi. Oggi comunque è giornata abbastanza tranquilla, chill. Domani è giovedì, abbiamo le interviste, quindi appuntamenti, anzi no, avremo solamente il sindaco di Vicenza, perché Elena Bianchin è in ferie e giustamente si sta godendo le sue ferie meritate, quindi non l'avremo con noi domani in diretta. Vabbè, comunque ne parliamo domani. Intanto buongiorno, tante notizie anche stamattina, se volete contattarci 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata

0: C'era Tiesto con il The Business qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, è decollato anche questa mattina, questo mercoledì 5 di agosto, e abbiamo questa nostra prima notizia. Assalto in pieno giorno a una villa nella frazione Vivaro di Due Ville. Tre banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nell'abitazione della famiglia Bassan, minacciando i presenti e costringendoli ad aprire la cassaforte. Il colpo è durato appena 11 minuti, i malviventi sono poi fuggiti con denaro e gioielli, e sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. Un episodio che ha scosso la comunità anche per la rapidità con cui è stato messo a segno il RAI.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: c'era Sabrina Carpenter con Evan Child. Facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Giussi Ferrelli, abbiamo riascoltato Miele nella nostra mattinata. Buongiorno alle 7.27, fra poco è tempo anche di oroscopo, quindi vi diamo il nostro input per la giornata di oggi, brevissimo, un piccolo flash segno per segno per tutti e 12 segni dello zodiaco, fra poco.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole. E Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative, e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

0: Purple Disco Machine con Fire Eyes alle 7.35 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo di incidenti stradali. La distrazione al volante si conferma la principale causa degli incidenti stradali a Vicenza. Nei primi sei mesi del 2026 la polizia locale ha rilevato 376 sinistri, che sono in aumento rispetto ai 341 dello stesso periodo dell'anno scorso. E tra le cause più frequenti ci sono perdita di controllo del veicolo, mancate precedenze ed errori nelle svolte, spesso legati a un momento di disattenzione. Una nota positiva arriva invece dalla strada Marosticana, dove gli incidenti sono diminuiti sensibilmente rispetto al 2025. Comune e polizia locale rinnovano quindi l'appello a guidare con prudenza e a mantenere sempre alta l'attenzione, perché la sicurezza sulle strade dipende dal comportamento di tutti, e chiaramente per mantenere alta l'attenzione significa magari evitare di telefonare se non hai magari il telefono collegato in macchina, insomma, soprattutto evitare di mandare messaggi. Questa è la cosa veramente più pericolosa, mi raccomando.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo dalla redazione. Il caldo africano non molla la presa. Anche oggi sulla provincia vicentina ci aspetta una giornata molto calda, con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime ancora comprese tra 37 e 38 gradi nelle zone di pianura. La domanda di molti ascoltatori è quando finirà questa lunga fase di caldo intenso. Al momento non si vede una vera svolta immediata, ma tra venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe iniziare una lenta attenuazione dell'anticiclone, con maggiore presenza di nubi, qualche episodio temporalesco, soprattutto sui rilievi, e temperature meno estreme. Il caldo però resterà protagonista, con valori ancora tipicamente estivi. Quindi ancora qualche giorno di pazienza, il picco sembra vicino alla fase finale, ma l'estate continuerà. Da Radio Vicenza e dalla redazione Meteo è tutto, buon mercoledì e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Bellina, la nuova di Gabbani, Francesco Gabbani, era Summer Funk alle 7.48 qua su Radio Vicenza. Allora, abbiamo sentito un po' il meteo, il caldo c'è, insomma, no? Però magari fra qualche giorno avremo un ridimensionamento, no, di queste temperature, speriamo, perché cominciano a essere un po' invivibili e purtroppo provocano anche tragedie, come è capitato a Valdagno, dove una donna di 90 anni ha perso la vita mentre stava lavorando nel suo orto. Elisa Lorenzi, questo è il suo nome, sarebbe stata colpita da un malore forse favorito dal caldo intenso di questi giorni. A dare l'allarme sono stati familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Inutili soccorsi, l'episodio chiaramente richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi legati alle temperature alte, elevate, soprattutto per le persone più anziane, invitando quindi a evitare attività all'aperto nelle ore più calde della giornata. Quindi magari è stata, possiamo dirlo, anche un'imprudenza. Comunque il caldo continua a mietere vittime.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo.

0: pubblicità. Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: 08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Ma che bella Valtimbora Trinix alle 7.57, tempo anche del nostro disco Remember, quindi il nostro salto nel passato di ogni ora alla fine di ogni ora. Fra poco poi c'è la pagina informativa delle 8. Saltiamo nel passato con The Chimes, se vi ricorderete sicuramente questo gruppo che poi ha ripreso una canzone famosissima degli U2, ovvero I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eccola qua.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: 7, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alì Aliper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
9: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
10: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
8: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
11: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana, che tenterà nel sincro la manita.
12: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo. Poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi. Sono tanto tanto soddisfatta.
11: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi. E invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
8: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti per traffico intenso tra Disenzano e Brescia Centro in direzione Milano. In direzione Trieste, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti segnalati tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. E sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia lentamente, per lo stesso motivo, tra San Donà di Piave e Cessalto, anche in questo caso in direzione Trieste. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit. Yeah.

0: Sono tornati YouTube con Street of Dreams alle 8:11. Ripartiamo allora dopo la pagina informativa delle 8. Ripartiamo da qui. Un'altra ora insieme di Buongiorno Vicenza con tante notizie che arrivano poi prevalentemente al 90 e anche più per cento dal nostro territorio, salvo qualche piccola eccezione qualche volta. Buongiorno da Marco Picchio. Vi rinfresco un po'. Bella sta parola, rinfrescare ci sta sempre bene. In questi giorni le idee per quanto riguarda il nostro WhatsApp, se non l'avete ancora memorizzato, 371 1200 116, mi raccomando, memorizzatelo sul vostro cellulare, così quando vi va di scriverci lo fate tranquillamente e soprattutto velocemente.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Il caldo, oltre a provocare vittime, come abbiamo sentito poco fa, abbiamo dato anche una notizia in merito, insomma, continua a mettere in difficoltà anche l'agricoltura vicentina. Le temperature elevate e la mancanza di piogge stanno causando danni importanti alle coltivazioni, con il mais non irriguo che in alcune aree registra perdite, pensate, fino al 40%. La Regione Veneto segue la situazione con attenzione e non esclude la richiesta di uno stato di calamità se l'emergenza dovesse aggravarsi. Intanto la vendemmia si prepara a partire in anticipo rispetto al solito, mentre gli agricoltori fanno i conti con costi sempre più elevati per l'irrigazione, con raccolti messi a dura prova dall'AFA. Insomma, non è sicuramente un buon periodo.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Paola Iezzi con Superstar alle 8.26, questa è Radio Vicenza. Allora, siamo in piena estate, vacanze, quindi sole, momenti di tranquillità, relax durante la giornata, no? Anche semplicemente nel weekend. Avrete sicuramente più tempo per andarci a cercare sui nostri canali social. Quindi mi raccomando, cercate Radio Vicenza su Instagram, su Facebook, perché rilasciamo contenuti sempre più interessanti, le nostre breaking news, quindi tante informazioni e commenti importanti alle notizie più importanti, più rilevanti, ecco, del nostro territorio. Quindi vi aspettiamo anche lì. Basta semplicemente iniziare a seguirci o metterci un like, ok?

0: Uelo Anna Tatangelo con Notte Poetica, buongiorno sulla Radio Vicenza. Allora, adesso parliamo di una situazione che si è creata recentemente in città. È scattato il protocollo antidengue a Vicenza dopo un caso importato contratto da un minorenne durante un viaggio all'estero. Il comune ha disposto una disinfestazione straordinaria nell'area attorno a Contra Mure Corpus Domini, con trattamenti contro le zanzare che proseguiranno per diversi giorni. Ai residenti viene chiesta la massima collaborazione, eliminando gli stagni d'acqua e consentendo l'accesso agli operatori. E la USR rassicura comunque: il ragazzo è in isolamento domiciliare e la dengue non si trasmette da persona a persona, ma solamente attraverso la puntura di zanzare infette. L'intervento ha quindi uno scopo esclusivamente preventivo per evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: BTS con Suem alle 8.40 qua su Radio Vicenza. Allora, una brutta notizia purtroppo, si è conclusa nel modo più triste possibile la ricerca del 63enne di Lugo di Vicenza, scomparso dopo essersi allontanato da casa a bordo del suo Fiat Doblò. L'uomo è stato ritrovato senza vita nel territorio di Lusiana, dove era stato avvistato l'ultima volta. Dopo ore di ricerche, il ritrovamento ha purtroppo confermato il peggiore degli esiti e ora sono in corso gli accertamenti delle autorità per chiarire le cause del decesso.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Tiziano Ferro, addio mio amore, alle 8:48 qua su Radio Vicenza. Allora, sentite qua una fuga un po' alla banda Bassotti, momenti di tensione al San Bortolo di Vicenza, dove un detenuto è riuscito a fuggire dopo essere stato accompagnato in ospedale per una visita medica. La sua libertà quindi un tentativo di evasione, ecco. La sua libertà però è durata veramente poco, grazie al rapido intervento della polizia penitenziaria l'uomo è stato rintracciato e arrestato di nuovo in breve tempo. L'episodio si è concluso senza conseguenze per pazienti e personale sanitario. Sono in corso ora gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della fuga.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Da Ria Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: La bellissima Coccodrilli, canzone veramente troppo divertente. Siamo in chiusura del Buongiorno Vicenza di oggi, di mercoledì 5 agosto 2026. Grazie per esserci stati con tutte le nostre notizie, le chiacchiere, messaggi, quello che volete. Lo sapete che il nostro WhatsApp è sempre aperto tutto il giorno, 371 1200 116. Quindi collegamento con la redazione, noi ci prendiamo domattina come sempre per il nostro primo caffè della giornata a partire dalle 7. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questi due sono inseparabili.
6: Ma chi? Dove?
5: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
6: Una coppia sfiziosa.
5: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo appuntamento con la viabilità, ben trovati, buon mercoledì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Desenzano e Brescia Centro. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
3: Four summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole, e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative, e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Noi due siamo bravi,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo dalla redazione. Il caldo africano non molla la presa, anche oggi sulla provincia vicentina ci aspetta una giornata molto calda, con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime ancora comprese tra 37 e 38 gradi nelle zone di pianura. La domanda di molti ascoltatori è quando finirà questa lunga fase di caldo intenso. Al momento non si vede una vera svolta immediata, ma tra venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe iniziare una lenta attenuazione dell'anticiclone, con maggiore presenza di nubi, qualche episodio temporalesco, soprattutto sui rilievi, e temperature meno estreme. Il caldo però resterà protagonista, con valori ancora tipicamente estivi. Quindi ancora qualche giorno di pazienza, il picco sembra vicino alla fase finale, ma l'estate continuerà. Da Radio Vicenza e dalla redazione Meteo è tutto, buon mercoledì e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare

0: Passati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi, solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni, stare bene, conviene, aperti anche ad agosto.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro, con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tutti in centro.
1: Sono le 10 e allora iniziamola anche questa mattinata. Buongiorno, ma come siamo puntuali qui a Radio Vicenza. Eccoci nel nostro Tutti in Centro, quello con la Vale, che inizia così.
0: Tutti in Centro.

0: Mattinata quella di Radio Vicenza. Benvenuti ancora miei cari qui con me, con la Vale, pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia in questa calda estate 2026, dove fra poco vi lancio anche l'argomento di oggi, ma dove come sempre aspetto il vostro messaggio, il vostro saluto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

0: la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Ma figuriamoci in quest'estate 2026, vuoi non parlare di cibo, vuoi non parlare anche un po' di lusso, vuoi non parlare anche di noi italiani e delle nostre sensazioni con gli affetti? È perché d'estate poi ci si innamora anche di più.

cosa abbiamo suonato adesso? La bella musica che passa da queste parti. Questa è Radio Vicenza, la state ascoltando, spero a tutto volume, con me, con la Vale, fino alle 13. È il nostro Tutti in Centro, quindi tanta bella musica e tante notizie. A fra poco con altre curiosità.

0: tutti perché vi faccio una domanda da 100 milioni di euro. Quali sono per voi i veri piaceri della vita? Me lo dite al nostro WhatsApp, che facciamo anche uno studio, un sondaggio internos fra di noi, perché stando a questa ricerca, secondo appunto gli italiani che hanno risposto a questo sondaggio, starsene rilassati e mangiare bene sono esperienze non rinunciabili rispetto al lusso, alla popolarità e allo status. Restano quindi saldi i valori delle relazioni e del benessere interiore, stando a questa ricerca recentemente pubblicata proprio sul piacere autentico. Questo per gli italiani dai 16 ai 70 anni, divisi anche per sesso, età e area geografica. Insomma, 3 italiani su 5 scelgono il piacere come esperienza emotiva, l'affetto condiviso in famiglia e non materiale, quindi non beni di lusso. E dite la vostra, dai che fra poco ne riparliamo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

legalità, è una bella lotta per quanto mi riguarda, insomma, perché si possono avere tutte e due? No, a quanto pare no. Stando perlomeno a questa ricerca, noi italiani amiamo di più rilassarci mangiando magari un boccone con i nostri amici piuttosto che essere ricchi. Per 3 italiani su 5, almeno questo è così. E nella classifica troviamo come primo piacere il tempo per se stessi, quindi un 70% è stato votato in questa maniera, relax e attività all'aria aperta un 69%, relazioni affettive un 68%, ridere insieme un 66%, la sessualità al 54%. Sono risposte molto simili un po' in tutte le generazioni, perché anche i giovani hanno gli stessi valori a quanto pare delle generazioni che li precedono. Sono comunque in particolare le donne, a quanto pare, stando a questa ricerca, ad essere più propense agli affetti e meno ai soldi, un po' meno i maschietti, che vogliono vedersi realizzare soprattutto appunto nella professione. Comunque sia, a quanto pare, secondo questa ricerca

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi...

0: colpisce ancora negli ascolti. Per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News, edizione locale.
2: Edizione locale.
3: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi mercoledì 5 agosto. Carcere di Vicenza evade durante una visita in ospedale ma viene catturato poche ore dopo. Un detenuto marocchino è fuggito durante un accompagnamento sanitario, ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi dell'ospedale grazie anche al supporto di agenti liberi dal servizio. Il sindacato Sappe elogia l'intervento e chiede al governo più personale, mezzi e una revisione del sistema di scorte e piantonamenti. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ringrazia la Polizia di Stato per aver individuato e fermato in poche ore il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto a Campomarzo il 2 agosto. Il primo cittadino chiede ora che venga applicata l'espulsione vista la posizione irregolare dell'uomo e rinnova l'appello al governo per rafforzare l'organico della Questura di Vicenza. 5 piantine di marijuana coltivate sul davanzale di un appartamento in città sono state sequestrate dalla polizia locale. Gli agenti del nucleo operativo speciale hanno recuperato le piante che il proprietario, un 52enne, aveva gettato nei cassonetti. Il narcotest ha confermato che si trattava di marijuana. Le piante sono state sequestrate. Resta attiva anche per oggi la fase di attenzione, livello giallo, per il rischio ondate di calore. Le autorità invitano soprattutto le persone fragili ad evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e gli sforzi fisici. Fino al 31 agosto resta inoltre in vigore il divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16, nei giorni a rischio elevato. E una tragedia legata al gran caldo di questi giorni è avvenuta a Valdagno, dove una donna di 90 anni ha perso la vita mentre lavorava nel suo orto. Elisa Lorenzi sarebbe stata colta da un malore, probabilmente favorito dalle temperature elevate. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarla. È tutto con questa edizione Flash, torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti su Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Inoltre per il traffico sostenuto si segnalano incolonnamenti in uscita Peschiera del Garda. In direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi mercoledì 5 agosto alle 5 di domattina 6 agosto verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova dalla mezzanotte di oggi mercoledì 5 agosto per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano e la notte successiva tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi, benvenuti nel nostro Tutti in Centro, superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
0: Tutti in Centro.

0: buono e quanta carica ci dà il caffè appena svegli, tantissima. Io una volta che scendo dal letto la prima cosa che faccio è farmi un caffè in silenzio, poi faccio tutto il resto, poi faccio la colazione con calma, ma il caffè di prima mattina non deve assolutamente mancare. Durante l'arco della giornata arrivo alle 3-4 tazzine massimo, ed è proprio questo il quantitativo giusto per quanto riguarda la nostra salute, perché bere il caffè ci rende felici. Praticamente bere 4 tazzine di caffè al giorno aiuterebbe a ridurre il rischio di sentirsi tristi e depressi del 4%. Questo accade perché quando si assume la caffeina, nell'organismo viene rilasciata subito la serotonina, il neurotrasmettitore noto anche come l'ormone del buon umore. Ovviamente anche qui non bisogna esagerare, quindi non bisogna superare le 5 tazzine di caffè, ma 4, 2 la mattina, 2 il pomeriggio e il gioco è fatto, ci si sente felici. E noi poi italiani, e beh ragazzi, 7 su 10 ne beviamo in abbondanza.
1: Tutti in centro.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crack e balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: quest'estate 2026 parlare anche di noi italiani: lusso, cibo, ricchezza, salute, felicità. Cosa ci rende felici? Soprattutto in estate, ragazzi, l'amore. Ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro.

dischettino e l'altro stiamo parlando di noi italiani, lusso, ricchezza, amore, felicità, e a quanto pare, ragazzi, l'estate ci porta ad essere più felici, uno perché siamo in vacanza ovviamente e quindi ci distraiamo certo dal lavoro e dalla quotidianità, ma anche ci rende felici perché siamo più disponibili e soprattutto aperti all'amore se dobbiamo trovare l'anima gemella, ma anche a quanto pare il flirt, siamo più audaci, predisposti anche ad avventure, a patto che ci sia magari l'aria condizionata. No, a parte gli scherzi, ovviamente l'estate ci porta alla felicità per una serie di motivi che vi dico fra poco.

0: bravi. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo dalla redazione. Il caldo africano non molla la presa. Anche oggi sulla provincia vicentina ci aspetta una giornata molto calda, con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime ancora comprese tra 37 e 38 gradi nelle zone di pianura. La domanda di molti ascoltatori è quando finirà questa lunga fase di caldo intenso. Al momento non si vede una vera svolta immediata, ma tra venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe iniziare una lenta attenuazione dell'anticiclone, con maggiore presenza di nubi, qualche episodio temporalesco, soprattutto sui rilievi, e temperature meno estreme. Il caldo però resterà protagonista, con valori ancora tipicamente estivi. Quindi ancora qualche giorno di pazienza, il picco sembra vicino alla fase finale, ma l'estate continuerà. Da Radio Vicenza e dalla redazione Meteo è tutto, buon mercoledì e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze, ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: oggi vi stiamo accompagnando in questa estate 2026 con un sacco di bella musica. E siete felici? Me lo dite al nostro WhatsApp. Siete ricchi, siete famosi e avete tanto lusso a casa? Non lo so, ditemi cosa vi potete permettere, quali sono le vostre vacanze. È un motivo di felicità la vacanza? A quanto pare sì, per Giorgia, per Francesco, per Patrizia. Enrico invece dice: no, io non amo l'estate, soffro talmente tanto il caldo che non vedo l'ora finisca. Vabbè, dai, sei uno dei pochi, perché in realtà, secondo questa ricerca, noi italiani, quando siamo in vacanza, quando è estate, siamo felici. Ma è una serie di cose, ovviamente: l'esposizione ai raggi solari che mi va a stimolare la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore della felicità, quindi più siamo sereni, più siamo aperti a conoscere nuove persone. E poi con le giornate più lunghe c'è la produzione di melatonina, l'ormone del sonno, che mi diminuisce. Abbiamo comunque più energia, siamo più svegli alla mattina e abbiamo più ore a disposizione per fare tardi. Alcuni studi suggeriscono che la vitamina D stimolata dal sole possa dare una leggera spinta ai livelli di testosterone, influenzando anche il desiderio, anche se l'effetto varia molto da persona a persona.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Ancora insieme.

0: Con Martino Montagna per le ultime notizie di oggi, mercoledì 5 agosto, da Vicenza e provincia. È stato catturato dopo poche ore il detenuto evaso durante un trasferimento all'ospedale di Vicenza. Il marocchino era riuscito a fuggire nel corso dell'accompagnamento sanitario, ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi della struttura, anche grazie all'intervento di agenti liberi dal servizio. Il sindacato SAP plaude all'operazione e sollecita il governo a potenziare organici, mezzi e il sistema di scorte e piantonamenti. Proseguirà per altri due giorni la disinfestazione straordinaria disposta da Comune di Vicenza e Ulzotto Berica per prevenire eventuali contagi da dengue nell'area di Contra Mure Corpus Domini, nel raggio di 200 metri dall'abitazione del bambino rientrato da un viaggio all'estero, ora in buone condizioni e in isolamento domiciliare. Il virus è stato diagnosticato al pronto soccorso pediatrico. Raffica di interventi di soccorso sulle montagne venete. In Val di Zoldo, un escursionista spagnolo di 55 anni, sfinito dalla stanchezza, è stato recuperato in elicottero nei pressi di Cima Belvedere. A Borca di Cadore, un 86enne di Mestre, caduto lungo una strada bianca, è stato soccorso e trasferito in ospedale. Infine, al rifugio Tissi di Alleghe, un turista francese colto da malore è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno. La distrazione al volante resta la principale causa degli incidenti stradali a Vicenza. Nel primo semestre del 2026 la polizia locale ha rilevato 376 sinistri, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cala però il numero di incidenti sulla Marosticana, passati da oltre 30 nel 2025 a 8 nei primi sei mesi dell'anno. A Vicenza, al santuario di Monteberico, il giubileo mariano dei nonni e degli anziani è stato occasione di confronto sull'invecchiamento attivo e sulla qualità della vita. ANAP Confartigianato, Senior Veneto e CSV Vicenza hanno promosso un convegno dedicato al ruolo degli anziani nella società, sottolineando l'importanza dell'alleanza tra generazioni. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. In direzione Venezia, sempre per gli intensi spostamenti, code registrate alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. In direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova, si viaggia inoltre lentamente tra Brescia Est e Peschiera del Garda a causa del traffico particolarmente sostenuto che rallenta i veicoli anche in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Il nostro tutti in centro, la nostra mattinata, ma soprattutto la nostra ultima ora. Ecco.

0: fermi tutti i miei cani perché ho buone notizie per noi italiani. Sicuramente i maschietti si tirano un po' su perché a quanto pare gli italiani lo fanno meglio. Secondo questa ricerca siamo sessualmente i più appagati d'Europa. Vedi, siamo dei veri Latin lover, in particolare i maschietti piuttosto che le femminucce. Quanto emerge da una ricerca che ha effettivamente constatato che cerchiamo l'amore. Vedi che torniamo un po' allora alla prima notizia. Cerchiamo di stare bene e addirittura ci sono proprio dei tour operator che hanno creato la formula di viaggi con single proprio per cercare di far conoscere più persone single anche di etnia diversa. Quindi 8 paesi: Austria, Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, UK e Svizzera. La maggior parte di quelli che hanno partecipato comunque a questa ricerca, dai 24 ai 48 anni, cerca tramite app e tramite chat una relazione stabile. In assoluto gli italiani sono quelli che pensano di più al sesso, seguono in ordine spagnoli, francesi, olandesi, svizzeri, austriaci, tedeschi e inglesi, e siamo sempre noi a guidare anche la classifica dei cittadini europei in cerca di una relazione stabile. Obiettivo poco importante invece per gli svizzeri, gli austriaci, gli olandesi e i tedeschi. Gli italiani e gli spagnoli risulterebbero anche i più felici, agli antipodi invece degli inglesi, che sono i più frustrati. Neanche in Francia e in Austria si fanno però i salti di gioia. Quindi ci confermiamo paese felice e soprattutto appagato sessualmente.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Facessero a me questa domanda: come guidi? Io direi bene, assolutamente. In oltre 30 anni di carriera da guidatrice non ho mai provocato un incidente, fortunatamente, anzi ne ho subiti la bellezza di 3, di cui 2 in macchina e 1 in moto, quindi voglio dire, sempre per colpa degli altri. Ma attenzione, perché stando a questa ricerca gli italiani guidano malissimo. Emerge tutto questo appunto da un sondaggio: solo il 32% dei partecipanti ritiene che il modo in cui guidano sia adeguato, mentre il 64% lo giudica cattivo. Inoltre la ricerca mette in luce che le auto vengono percepite come il mezzo di trasporto più sicuro. Tuttavia ci sono notevoli differenze fra grandi città e zone meno urbanizzate. I piccoli centri e le autostrade sono considerate relativamente sicure, rispettivamente per il 60% e per il 55% del campione. Questa percezione scende al 37% per le strade provinciali e statali e si riduce al 24% per le grandi città, dove ovviamente c'è più traffico, più colonna, più distrazione, più motorini che te passano a destra e a sinistra, più biciclette da schivare. Quindi è logico che dove c'è più traffico ci sono anche più incidenti.
12: Tutti in centro!

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Tanta bella musica nella nostra mattinata, quella ad un passo anche dai miei saluti, Ridi e Scherza. Certo, il nostro Tutti in Centro che va avanti fino alle 13, oggi dedicato un po' a noi italiani traditori, a noi italiani spioni che ricerchiamo informazioni in merito anche su persone che magari conosciamo da poco. Sono circa 2,5 milioni, infatti, gli italiani che abitualmente vanno alla ricerca di informazioni online attraverso la visione dei profili di parenti, amici, colleghi e soprattutto anche dei figli e coniugi di persone che magari conoscono da poco, proprio per aver più informazioni possibili. E quindi ritorniamo proprio all'inizio, quando abbiamo parlato di noi come spioni.
1: Tutti in Centro.

0: arrivati in fondo, me ne devo andare. E allora chiudo con questo sondaggio che ha cercato un po' di mappare cosa attiva la felicità istantanea degli italiani al di là del conto in banca. I soldi non sono finiti nemmeno nella top 5. Per svoltare la giornata ad un italiano dunque servono una buona notte di sonno, poi trovare inaspettatamente un po' di tempo per se stessi. È ricevuta o fatta una gentilezza da parte di uno sconosciuto e, come si diceva prima, una bella tazzuriella di caffè perfetta al mattino. Insomma, siamo un popolo che si lamenta tantissimo sicuramente dei soldi, ma che poi gratta gratta la vera felicità la danno ovviamente questi piccoli dettagli. È tutto dalla Vale, a domani, ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 5 agosto, a cura di Martino Montagna. Nuovo avvistamento dell'orso M123 sull'altopiano dei Sette Comuni. L'animale è stato ripreso da un automobilista nella notte lungo la strada provinciale 76 in località Campanella tra Gallio e Fozza. Si tratta di un giovane maschio proveniente dal Trentino, già identificato grazie alle analisi genetiche. Le autorità continuano il monitoraggio e invitano a segnalare eventuali incontri con l'animale. Si è conclusa tragicamente la ricerca di Roberto Fiorio, 63 anni, residente a Lugo di Vicenza, scomparso lunedì sera. L'uomo è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri in località Campo Rossignolo, nel territorio di Lusiana. A fare la scoperta alcuni escursionisti. Fiorio era stato visto per l'ultima volta alla guida del suo Fiat Doblò bianco. Resta ricoverato in gravi condizioni il padre di 43 anni, coinvolto nell'incidente avvenuto al lago di Caldonazzo, mentre il figlio di 4 anni è in ripresa. I due, entrambi di Bassano del Grappa e in vacanza in Trentino, hanno rischiato di annegare durante un bagno. L'uomo era intervenuto per aiutare il bambino in difficoltà. Entrambi sono stati soccorsi e rianimati in spiaggia. Operazione antidroga dei carabinieri detiene arrestato un 21enne di Caldogno.

0: detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari di Due Ville con l'unità cinofila hanno sequestrato quasi 4 kg di hashish, 50 grammi di marijuana e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Resta tutto invariato in provincia, a Vicenza. Il nuovo decreto sulla pubblica amministrazione congela il rinnovo del consiglio provinciale fino alla scadenza del mandato del presidente. A Palazzo Nievo, quindi, nessun cambio di assetti. L'attuale assemblea resta in carica e vengono rinviate anche le ipotesi di nuove alleanze politiche tra Lega e Partito Democratico per la futura guida della provincia. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto. Sulla 4 Brescia-Padova, in direzione Padova, si registrano rallentamenti per il traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera. Rallentamenti, inoltre, sono segnalati in uscita al casello di Peschiera del Garda, in entrambi i sensi di marcia. Giovedì 6 agosto, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, lo svincolo verrà chiuso in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Inoltre, sulla A31 della Val d'Astico, dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina, lo svincolo di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my God, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E ci siamo, amici, eccoci qua nuovamente insieme in questo mercoledì. Si torna a parlare di tecnologia alla radio. Siete con Maurizio Rossi, parte una nuova puntata di Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi, oltre alla bella musica ad accompagnarci, avremo notizie molto molto importanti. Dai, che questa settimana dobbiamo dire che sia iniziata nel migliore dei modi. Abbiamo già parlato di tantissime novità, ci sono tante sorprese e ce ne occuperemo anche oggi.
0: Radio Vicenza,

subito sotto la nostra lente, amici, quest'oggi l'intelligenza artificiale. Ve ne voglio parlare perché Meta, insomma, ha annunciato un importante aggiornamento della sua intelligenza artificiale, Meta AI. E quindi grazie all'uso del modello Sparse 1.1, che è diventato un vero e proprio assistente agentico, può quindi eseguire dei compiti più complessi in autonomia, oltre a rispondere alle domande o generare delle immagini. Queste nuove funzionalità che saranno disponibili gradualmente in alcuni paesi, quasi certamente non in Europa per il momento. Il modello Muse Spark 1.1 può eseguire diverse azioni sfruttando le sue capacità di comprensione e di ragionamento. E queste capacità, ecco, sono disponibili in Meta AI. Il chatbot è quindi diventato, come si dice, un vero e proprio assistente agentico che può svolgere dei compiti, diciamo, per conto dell'utente. Questo rappresenta il prossimo passo dell'azienda di Menlo Park verso quella che può definire una super intelligenza personale. Amici, viene proprio da pensare, ma noi che cosa faremo?

0: Ancora tanta bella musica, amici, che stiamo avendo fra una news tecnologica e l'altra in questa playlist. Beh, io volevo parlarvi ancora di intelligenza artificiale, esattamente di Anthropic, che ci ha annunciato il nuovo modello che si chiama Opus 5, o se volete anche Opus 5. Le offre delle prestazioni simili a Fable 5, ma costa la metà. È stato lanciato solo 2 mesi dopo Opus 4.8, rispetto al quale, ecco, ci sono dei miglioramenti, incluso anche il rifiuto di eseguire dei comandi pericolosi. È il nuovo modello predefinito per Cloud Max. Cloud Opus 5 è quel modello ideale per i clienti enterprise. Eccelle infatti nella gestione dei flussi di lavoro e nelle attività che riguardano biologia e chimica, nella risoluzione dei problemi, nel ragionamento multidisciplinare e nella ricerca agentica, dove supera anche Fable 5. Offre delle prestazioni simili nella programmazione agentica e i risultati di quasi tutti i benchmark sono davvero superiori a quelli di GPT 5.6 Sol della OpenAI. Opus 5 è il modello migliore di Anthropic al momento per capacità di rifiutare dei comandi pericolosi, come vi dicevo. In pratica è quello che può essere meno ingannato. Diciamo che un portavoce dell'azienda ha dichiarato che il rilascio è avvenuto dopo un controllo da parte del governo. Opus 5 non è stato addestrato su attività cyber, ma si avvicina molto a Mythos 5 nella capacità di individuare vulnerabilità dei software. Tuttavia, ecco, non può sfruttarli in quanto non può scrivere il codice. I cosiddetti classificatori cyber meno restrittivi rispetto a Fable 5. I ricercatori possono quindi usare anche il modello per trovare delle vulnerabilità nel codice sorgente, ma non nei software finali. Ecco, in caso di comandi vietati sarà utilizzato Opus 4.8 in Cloud AI, Cloud Code e Cloud Cowork. Opus 5 quindi viene usato quando Fable 5 blocca dei comandi magari di biologia.
1: Radio Vicenza.

sono ancora delle novità, amici. Adesso ve ne parliamo perché i ricercatori di Guardio avrebbero descritto una vulnerabilità presente nell'estensione Acrobat per Chrome, che è denominata Hermetic Radar, che permette di accedere alle conversazioni di WhatsApp web senza autenticazione. Questo avviene se le ignari vittime visitano una pagina web controllata da cybercriminali. Adobe avrebbe rilasciato comunque la nuova versione che corregge questo problema di sicurezza, non da poco. Il nome della vulnerabilità scelto dai ricercatori di Guardio deriva da Hermes. È un componente dell'estensione Acrobat per Chrome che gestisce di fatto l'interazione con WhatsApp web. Quando riceve una richiesta, apre il file PDF condiviso tramite il servizio di messaggistica, quindi è sufficiente nascondere comandi che attivano Hermes in una pagina web per poter sviluppare, diciamo, questa vulnerabilità, per poterla sfruttare poi fino in fondo, perché i cybercriminali devono solo convincere gli utenti che usano l'estensione a visitare la pagina. Beh, ci sono diversi modi, tra cui dei post sui social media, email pubblicitari o risultati di ricerca. Non servono quindi malware, phishing, cookie di sessione o account Adobe. La pagina, diciamo, che inietta i comandi nell'estensione e apre WhatsApp web, e quindi i cybercriminali possono accedere all'account dell'ignara vittima e quindi a tutti i dati, i contenuti delle conversazioni, l'elenco delle chat, i nomi dei contatti, i messaggi, il nome del profilo. La vulnerabilità è presente nelle versioni 26.5 e 2.1 e precedenti di Acrobat per Chrome, che è stata installata in oltre 329 milioni di browser. E dopo aver ricevuto questa segnalazione da Guardia, Adobe avrebbe subito assegnato anche un CVE 2026, rilasciato anche una versione nuova che include questa patch al momento sul Chrome Web Store disponibile, diciamo, con la versione 26.7 2.1. E insomma, diciamo che questa vulnerabilità, Guardio ci spiega che il problema è stato individuato in appena 4 ore dopo la pubblicazione della nuova versione, utilizzando un tool agentico. Beh, questo, diciamo, che è sicuramente un ottimo uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, che ha permesso di arginare quello che sarebbe stato veramente un grande problema.

0: E andiamo ancora avanti nella nostra puntata. Oh, amici, perché voglio parlarvi un po' di Meta, soprattutto per quanto riguarda gli occhiali smart. Insomma, sembra che qualcuno all'interno, diciamo, si sia accorto del fatto che alcuni possessori degli occhiali smart li stanno usando in modo non proprio rispettoso della privacy, o più banalmente senza buon senso. Meglio tardi che mai, perché il numero uno di Instagram, Adam Mosseri, ha preso la posizione annunciando che sul social non sono benvenuti i video girati senza che le persone inquadrate si accorgono di essere riprese. Insomma, l'esempio concreto è quello dei cosiddetti contenuti di tipo pick-up line, in cui l'autore si avvicina a qualcuno, solitamente di sesso femminile, e tenta magari un approccio con una frase da rimorchio. Ecco, c'è un esempio, diciamo, di un youtuber che sta circolando una clip che non è proprio adatta a chi ha superato i 16 anni, anche perché o è sensibile all'imbarazzo empatico. Mosseri detta la linea: non potrebbe essere altrimenti, considerando anche le tante critiche che hanno preso di mira questi occhiali smart nell'ultimo periodo, ritenuti proprio un pericolo per la privacy, con aggiornamenti non sufficienti a scongiurare dei rischi. Non a caso Meta ha deciso di correre il pari per quanto riguarda la gestione del LED di fianco alla fotocamera, per impedirne la manomissione da parte di chi vuole registrare senza essere notato. Quindi dice chiaramente: se pubblicate dei contenuti che sfruttano o molestano le persone, come molti di questi video di approccio che abbiamo visto e di cui abbiamo sentito parlare, allora rimuoveremo proprio quei contenuti. Non vogliamo che le persone riprendano di nascosto altre persone, le molestino e poi pubblicano i video sulla piattaforma. Quindi ecco, dice, stiamo cercando di contrastare questo fenomeno in ogni modo possibile. Nella dichiarazione di intenti c'è proprio un passaggio che dice: se vogliono farlo, lo facciano pure, basta che non vengano poi a condividere i filmati su Instagram. Sono comunque da elogiare, diciamo, per onestà e trasparenza.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici, in questo mercoledì con Radio Web. Chiudiamo così questa puntata e su questo brano che arrivano i nostri saluti. Grazie per averci seguito. Noi torneremo domani come sempre a parlare di tecnologia alla radio. Sintonizzati o collegati se ci seguite attraverso il vostro dispositivo. Restate ancora con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo dalla redazione. Il caldo africano non molla la presa, anche oggi sulla provincia vicentina ci aspetta una giornata molto calda, con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime ancora comprese tra 37 e 38 gradi nelle zone di pianura. La domanda di molti ascoltatori è quando finirà questa lunga fase di caldo intenso. Al momento non si vede una vera svolta immediata, ma tra venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe iniziare una lenta attenuazione dell'anticiclone, con maggiore presenza di nubi, qualche episodio temporalesco, soprattutto sui rilievi, e temperature meno estreme. Il caldo però resterà protagonista, con valori ancora tipicamente estivi. Quindi ancora qualche giorno di pazienza, il picco sembra vicino alla fase finale, ma l'estate continuerà. Da Radio Vicenza e dalla redazione Meteo è tutto, buon mercoledì e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato.

0: Groovy 4 pezzi a 2,49 euro con la Pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89 euro.
1: La coppia dell'estate è perfetta.
0: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
2: A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, sono segnalati due diversi veicoli in avaria. Sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia, in direzione Torino tra l'innesto con la 13 e Padova Est. Un altro veicolo in avaria è segnalato sulla A34 raccordo Villesse-Gorizia, in prossimità dello svincolo di Gorizia verso quest'ultima. Nessun disagio viene segnalato lungo la restante rete viaria di nostra competenza. Parliamo della tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Come alternativa autostradale è possibile utilizzare Mira Oriago. Dalle 23 di questa sera alle 3 di domani mattina sulla A31 della Val d'Astico il casello di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Data del mercoledì, quante notizie anche oggi. Oggi cercheremo di essere utili, di darvi dei suggerimenti, no, perché ormai non se ne può più di questo caldo, lo so. Andremo anche a vedere quanto ha intenzione di durare. Intanto apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Partiti.

Oh, che bella notizia questa, eh? Soprattutto per i nostalgici come me, c'è qualcosa che lo sapevamo, che era tornato di moda, magari non diffusissimo, ma per gli appassionati è qualcosa di unico, di insostituibile. Sto parlando del vinile, e a Parigi si è tenuto il Disquare Day, la festa dei negozi di dischi indipendenti. Pensate che quest'anno l'ambasciatore era niente meno che Bruno Mars, e con tanti dischi in edizione limitate, dischi da collezione e soprattutto, ecco, vinili, perché il vinile è qualcosa di sacro, di particolare. Ascoltare un vinile è un rito, dal momento in cui apri l'unpackaging del vinile con la bustina bianca dentro, lo togli e poi cerchi di non toccarlo con le impronte delle mani per non rovinarlo, e lo metti lì e la puntina e parte con quel suono incredibile e inimitabile.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

dormire meglio, non lo so. Voi come dormite? Vabbè, insomma, io devo dire che a casa non c'ho il climatizzatore perché fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, non serviva assolutamente. Cioè, ho la fortuna di abitare in un posto piuttosto fresco e ventilato, ma in queste notti davvero è difficile. Allora molti esperti suggeriscono qualcosa che abbiamo già parlato forse un paio di mesi fa, e gli esperti suggeriscono di mettere per qualche minuto la fedra del cuscino, addirittura il pigiama, in un sacchetto e lasciarlo in freezer prima di andare a letto. Sono tranquilli, non si diventa un ghiacciolo, ma c'è quella piacevole sensazione di fresco che può aiutare ad addormentarsi più facilmente, ti aiuta. E poi quando sei addormentato magari dormi, certo, dura poco la sensazione, dopo qualche minuto anche il cuscino si convince che è agosto e torna caldo come una pizza appena sfornata. Però i primi minuti sono un piccolo paradiso.

0: vestiti da spiaggia. Estate,
1: estate. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ma sto parlando del ghiaccio, sì, soprattutto nei supermercati, quelli dove nel banco freezer trovi anche i cubetti di ghiaccio già preparati e pronti. Beh, sembra proprio stiano andando a ruba, sacchetti che spariscono in poche ore, e questo succede anche nei bar, tra aperitivi, cocktail, eccetera eccetera. Non c'è il tempo di rifare il ghiaccio, c'è questo problema, mamma mia. Fino a qualche anno fa si comprava il gelato, il ghiacciolo, adesso si compra direttamente il ghiaccio.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alì all'Iper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con Carta Fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
10: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
9: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando

0: La delusione di ieri nella 10 chilometri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 chilometri mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Vellì e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci eletta regina nella 10 ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati sulla 4 Venezia Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Venezia. Sulla 4 inoltre sono segnalati due diversi veicoli in avaria. Tra la 13 Bologna-Padova e Padova Est in direzione Torino, in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Rugaro. Parliamo della A31 della Val d'Astico. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina lo svincolo di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

un saluto lo voglio mandare a tutti quelli che ci ascoltano dalla spiaggia. Anche noi siamo tipi da spiaggia. Beati quelli che davvero sono lì sotto l'ombrellone. Il nostro è virtuale, ma insomma l'effetto dovrebbe essere quello. Beh, una notizia che riguarda proprio le spiagge dell'estate 2026. Perché una volta in spiaggia si portavano secchiello, paletta, pallone, frisbee, e adesso invece in spiaggia si arriva con smartwatch, auricolari wireless, power bank, ventilatori portatili, quelli piccolini attaccati addirittura al berrettino, occhiali intelligenti, e insomma sembra quasi che alcuni partano per una missione spaziale invece che per una giornata al mare. Il problema poi è quando tutto si scarica nello stesso momento, no? E lì nasce questa domanda esistenziale dell'estate: ricarico il telefono o ricarico il ventilatore? Got me.

Io lancerei questo sondaggio tra i nostri ascoltatori, per quanto riguarda il tormentone dell'estate. No, ci sono diverse canzoni che girano e che te le ritrovi anche da noi, programmate più volte al giorno, perché sono quelle canzoni che proprio ti fan sentire, sono in estate, i tormentoni dell'estate ti devono proprio tormentare. Sono canzoni che magari a giugno non conosceva nessuno, ad agosto le senti ovunque, supermercato, spiaggia, al bar, in auto, le sagre, anche quando sei in attesa al telefono, addirittura poi a un certo punto dici basta, ecco, in realtà poi ti ritrovi lì la mattina che ti svegli magari sotto la doccia a cantarle. È un po' una legge non scritta dell'estate italiana, il tormentone all'inizio si critica, poi si balla e a settembre poi ci si accorge che un po' ci manca.

Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Proprio è lui il re dell'alimentazione estiva con questo caldo, il gelato. E ogni anno arrivano gusti che sono sempre, sempre più strani. Negli ultimi mesi leggevo questa notizia che riguarda molte gelaterie che stanno sperimentando abbinamenti insoliti, perché se c'è quella cosa che uno dice ma dai sì che la provo. E beh, basilico e limone, questo l'ho assaggiato, è molto buono tra l'altro, è miele e lavanda, questo è da provare. Il mango con il peperoncino, pure questo è un abbinamento che io non avrei mai pensato e messo lì nel gelato. Il gusto popcorn, questo non mi attrae. Oppure c'è il gelato al sesamo nero e persino i gelati, quelli ispirati ai cocktail estivi, e quello va bene insomma, perché è un modo alternativo per assaporare questi gusti che ci piacciono così tanto, insomma c'è tanta fantasia. No, è bello osservare poi chi li ordina, no? Parte con sicurezza, vorrei qualcosa di diverso, poi assaggi e dici buono, però la prossima volta torno al pistacchio.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco il bollettino meteo per città e provincia. Dal pomeriggio di oggi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sulla pianura vicentina, con qualche annuvolamento in più verso le zone collinari e montane. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi cumuliformi sui rilievi, possibili rovesci e temporali sulle prealpi, con qualche fenomeno che in serata potrebbe interessare anche le zone pedemontane. Non sono esclusi temporali localmente intensi. Il grande caldo quindi non finisce subito. L'anticiclone africano perde però gradualmente forza. Domani giovedì sarà ancora una giornata molto calda, ma crescerà il rischio di temporali pomeridiani e serali, soprattutto sulle montagne e poi verso le aree interne della provincia. Venerdì il cambiamento sarà più evidente, avremo più nuvole, qualche residuo fenomeno nella notte e poi nuova instabilità nel pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sulla pianura vicentina. Le temperature massime caleranno leggermente, portandosi intorno ai 32-34 gradi, grazie anche a venti più orientali, ma il clima resterà comunque caldo e afoso. Per ora è tutto, a risentirci ai nuovi aggiornamenti meteo, sempre su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Tutta

ecco, no, lo ammetto, che sono andato a cercare informazioni nei vari siti che si occupano di meteo per, ho detto, voglio dare io la bella notizia, annunciare quando finalmente le temperature caleranno. Ecco, e invece no, il meteo da lì ci guarda, sorride e dice bella battuta. Allora, quello che stiamo vivendo è una delle estati naturalmente più calde degli ultimi anni. Gli esperti parlano addirittura della quarta importante ondata di calore della stagione che stiamo vivendo. Insomma, molte città che sfiorano i 40 gradi e le difficoltà, insomma, che conosciamo tutti. Quando ci sarà una riduzione delle temperature? Beh, verso fine settimana qualcosa dovrebbe aggiustarsi, cioè dovremmo avere qualche grado in meno che ci permetterà di respirare un po' meglio, ma non è detto che poi non si torni a questi livelli. Ecco, quindi gli esperti dicono non facciamoci troppe illusioni, addirittura si potrebbe andare a fine mese prima che ci sia una vera e propria svolta.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 347-0708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi mercoledì 5 agosto. Carcere di Vicenza evade durante una visita in ospedale ma viene catturato poche ore dopo. Un detenuto marocchino è fuggito durante un accompagnamento sanitario ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi dell'ospedale grazie anche al supporto di agenti liberi dal servizio. Il sindacato Sappe elogia l'intervento e chiede al governo più personale, mezzi e una revisione del sistema di scorte e piantonamenti. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ringrazia la Polizia di Stato per aver individuato e fermato in poche ore il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto a Campomarzo il 2 agosto. Il primo cittadino chiede ora che venga applicata l'espulsione vista la posizione irregolare dell'uomo e rinnova l'appello al governo per rafforzare l'organico della Questura di Vicenza. 5 piantine di marijuana coltivate sul davanzale di un appartamento in città sono state sequestrate dalla polizia locale. Gli agenti del nucleo operativo speciale hanno recuperato le piante che il proprietario, un 52enne, aveva gettato nei cassonetti. Il narcotest ha confermato che si trattava di marijuana. Le piante sono state sequestrate. Resta attiva anche per oggi la fase di attenzione, livello giallo.

0: per il rischio ondate di calore. Le autorità invitano soprattutto le persone fragili ad evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e gli sforzi fisici. Fino al 31 agosto resta inoltre in vigore il divieto di lavoro all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16, nei giorni a rischio elevato. E una tragedia legata al gran caldo di questi giorni è avvenuta a Valdagno, dove una donna di 90 anni ha perso la vita mentre lavorava nel suo orto. Elisa Lorenzi sarebbe stata colta da un malore, probabilmente favorito dalle temperature elevate. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarla. È tutto con questa edizione Flash, torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in questo appuntamento, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra l'innesto con la A21 e Desenzano in direzione Padova. È avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino, non provoca disagi. Tra Meolo Roncade e il bivio A4 A57, prudenza comunque in questo tratto autostradale. Si registrano code, questa volta per il traffico intenso in direzione Trieste, sempre sulla A4 alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina, sempre per lavori, sulla A31 della Valdastico verrà chiuso il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Qui termina questo appuntamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

In questi giorni è di bere, bere, bere molto naturalmente, non ci riferiamo a cocktail, alcolici, drink e cose di questo tipo, ma acqua, tanta acqua. Anzi, uno degli errori più comuni che facciamo in estate è aspettare di avere sete. In realtà la sete è già un piccolo campanello d'allarme, significa che il corpo ha iniziato a perdere liquidi e per questo i medici consigliano di bere spesso anche senza sentirne il bisogno, ecco, privilegiando acqua e bevande poco zuccherate. Il caffè con ghiaccio non vale come acqua, nemmeno lo spritz, anche se qualcuno continua a sostenerlo. Io sostengo sta cosa che secondo me la birra essendo fatta principalmente di acqua, no, mi dicono no, neanche la birra, ecco. Quindi un sorso di acqua anche adesso, sì, proprio adesso che mi state ascoltando.

musica abbronzante, sì, tenete alto il volume della radio perché un po' di abbronzatura sicuramente la farete anche soltanto ascoltandoci un po' di pancia e un po' di schiena, ma attenzione, un altro dei dilemmi dell'estate: quanta crema solare dobbiamo usare secondo voi, quanto dovrebbe essere per un adulto per proteggersi bene? Allora, innanzitutto crema protettiva soprattutto per chi ha pelle chiara deve essere assolutamente fattore 50. Ecco, qualcuno dice una noce, altri due dita. Ecco, la risposta degli specialisti è di circa 30-35 ml, più o meno come riempire un bicchierino da liquore per coprire tutto il corpo. Ecco, la verità è che poi quasi tutti ne mettiamo troppo poco, quindi ricordatelo, con la crema solare essere un po' abbondanti è molto meglio che ritrovarsi poi la sera a sembrare un'aragosta appena uscita dalla pentola.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Da lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti sulle strade e autostrade del Veneto. Unica segnalazione sulla A4 Venezia Trieste. Invitiamo a procedere con le dovute cautele per un incidente al chilometro 415 tra l'uscita di Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Possibile la formazione di code. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi molti dei cantieri stradali dalla rete viaria del Veneto. Tuttavia, sulla statale 16 Adriatica è ancora presente un cantiere in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco tra Vigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Sulla stessa statale 16, sempre nella zona del Polese, resta chiuso il tratto tra il bivio per il casello di Boara della A13 Bologna-Padova e quello per Boara-Pisani nei due sensi di marcia. Per concludere, uno sguardo ai lavori notturni in programma per questa sera. Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova zona industriale e Padova sud verso Bologna. Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso per lavori il tratto tra Belluno e Fadalto verso Venezia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

piacciono le classifiche, non è una classifica musicale, ma è la classifica delle frasi da spiaggia. Ma sì, in fondo noi siamo lì che ripetiamo sempre le stesse cose, no? Soprattutto magari quando incontri qualcuno, che ne so, il vicino d'ombrellone, che è un perfetto sconosciuto, ecco, ci scambi due parole. Allora, quali sono le frasi che puntualmente tornano in spiaggia? Al quinto posto c'è questa: quest'anno mi abbronzo senza scottarmi. E poi non si riesce mai. Alla quarto posto, faccio solo un tuffo e poi esco. Terzo posto, per domani mi alzo presto per andare in spiaggia. Questo io lo dico sempre e non riesco mai a farlo. Attenzione, perché siamo nelle posizioni clou. Al secondo posto, oggi mangio leggero. Hola. Ma quando mai? E al primo posto, imbattibile da generazioni, dai, sono solo 5 minuti al sole.

0: Ma tu non hai idea di quante altre frasi da spiaggia sono uscite qui tra di noi in radio in questi pochi minuti. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: sveglia ogni giorno
1: grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie di oggi, mercoledì 5 agosto, da Vicenza e provincia. È stato catturato dopo poche ore il detenuto evaso durante un trasferimento all'ospedale di Vicenza. Il marocchino era riuscito a fuggire nel corso dell'accompagnamento sanitario, ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi della struttura, anche grazie all'intervento di agenti liberi dal servizio. Il sindacato Sappe plaude all'operazione e sollecita il governo a potenziare organici, mezzi e il sistema di scorte e piantonamenti. Proseguirà per altri 2 giorni la disinfestazione straordinaria disposta da Comune di Vicenza e Ulso Otto Berica per prevenire eventuali contagi da dengue nell'area di Contramure Corpus Domini, nel raggio di 200 metri dall'abitazione del bambino rientrato da un viaggio all'estero, ora in buone condizioni e in isolamento domiciliare. Il virus è stato diagnosticato al pronto soccorso pediatrico. Raffica di interventi di soccorso sulle montagne venete. In Val di Zoldo, un escursionista spagnolo di 55 anni, sfinito dalla stanchezza, è stato recuperato in elicottero nei pressi di Cima Belvedere. A Borca di Cadore, un 86enne di Mestre, caduto lungo una strada bianca, è stato soccorso e trasferito in ospedale. Infine, al rifugio Tissi di Alleghe, un turista francese colto da malore è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno. La distrazione al volante resta la principale causa degli incidenti stradali a Vicenza. Nel primo semestre del 2026 la polizia locale ha rilevato 376 sinistri, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cala però il numero di incidenti sulla Marosticana, passati da oltre 30 nel 2025 a 8 nei primi 6 mesi dell'anno. A Vicenza, al santuario di Monteberico, il giubileo mariano dei nonni e degli anziani è stato occasione di confronto sull'invecchiamento attivo e sulla qualità della vita. ANAP Confartigianato, Senior Veneto e CSV Vicenza hanno promosso un convegno dedicato al ruolo degli anziani nella società, sottolineando l'importanza dell'alleanza tra generazioni. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 in direzione Torino è avvenuto un incidente che al momento non sta provocando disagi tra Meolo e Roncade il Bivio a 4 a 57. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. È segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. A causa di lavori verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Giovedì 6 agosto dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo lo stesso svincolo di Somma Campagna verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina sulla A31 della Valdastico verrà chiuso per lavori il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree, biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crack & Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Dal pomeriggio di oggi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sulla pianura vicentina, con qualche annuvolamento in più verso le zone collinari e montane. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi cumuliformi sui rilievi, possibili rovesci e temporali sulle prealpi, con qualche fenomeno che in serata potrebbe interessare anche le zone pedemontane. Non sono esclusi temporali localmente intensi. Il grande caldo quindi non finisce subito. L'anticiclone africano perde però gradualmente forza. Domani giovedì sarà ancora una giornata molto calda, ma crescerà il rischio di temporali pomeridiani e serali, soprattutto sulle montagne e poi verso le aree interne della provincia. Venerdì il cambiamento sarà più evidente, avremo più nuvole, qualche residuo fenomeno nella notte e poi nuova instabilità nel pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sulla pianura vicentina. Le temperature massime caleranno leggermente, portandosi intorno ai 32-34 gradi, grazie anche a venti più orientali, ma il clima resterà comunque caldo e afoso. Per ora è tutto, a risentirci ai nuovi aggiornamenti meteo, sempre su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pot Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89 euro.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 5 agosto, a cura di Martino Montagna. Nuovo avvistamento dell'orso M123 sull'altopiano dei Sette Comuni. L'animale è stato ripreso da un automobilista nella notte lungo la strada provinciale 76 in località Campanella tra Gallio e Fozza. Si tratta di un giovane maschio proveniente dal Trentino, già identificato grazie alle analisi genetiche. Le autorità continuano il monitoraggio e invitano a segnalare eventuali incontri con l'animale. Si è conclusa tragicamente la ricerca di Roberto Fiorio, 63 anni, residente a Lugo di Vicenza, scomparso lunedì sera. L'uomo è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri in località Campo Rossignolo, nel territorio di Lusiana. A fare la scoperta alcuni escursionisti. Fiorio era stato visto per l'ultima volta alla guida del suo Fiat Doblò bianco. Resta ricoverato in gravi condizioni il padre di 43 anni, coinvolto nell'incidente avvenuto al lago di Caldonazzo, mentre il figlio di 4 anni è in ripresa. I due, entrambi di Bassano del Grappa e in vacanza in Trentino, hanno rischiato di annegare durante un bagno. L'uomo era intervenuto per aiutare il bambino in difficoltà. Entrambi sono stati soccorsi e rianimati in spiaggia. Operazione antidroga dei carabinieri detiene arrestato un 21enne di Caldogno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari di due ville con l'unità cinofila hanno sequestrato quasi 4 kg di hashish, 50 grammi di marijuana e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Resta tutto invariato in provincia. A Vicenza, il nuovo decreto sulla pubblica amministrazione congela il rinnovo del consiglio provinciale fino alla scadenza del mandato del presidente. A Palazzo Nievo, quindi, nessun cambio di assetti. L'attuale assemblea resta in carica e vengono rinviati

0: anche le ipotesi di nuove alleanze politiche tra Lega e Partito Democratico per la futura guida della provincia. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, in apertura vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Per un altro incidente si registrano code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Torino, con disagi segnalati in direzione opposta. Sempre sulla 4 in direzione Torino si procede in coda tra il bivio a 57 e il bivio a 4 a 13 in direzione Trieste, tra il bivio A4 a 13 e il bivio A57. Veicolo in avaria sulla A4 in direzione Trieste tra Cesalto e San Stilo di Livenza. Prudenza alla guida. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Da Ria Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole in questi minuti sulle strade e autostrade del Veneto. Unica segnalazione sulla A4 Venezia Trieste. Invitiamo a procedere con le dovute cautele per un incidente al chilometro 415 tra l'uscita di Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Possibile la formazione di code. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi molti dei cantieri stradali dalla rete viaria del Veneto. Tuttavia, sulla statale 16 Adriatica è ancora presente un cantiere in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato. Sulla stessa statale 16, sempre nella zona del Polese, resta chiuso il tratto tra il bivio per il casello di Boara della A13 Bologna-Padova e quello per Boara-Pisani nei due sensi di marcia. Per concludere, uno sguardo ai lavori notturni in programma per questa sera. Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 di oggi alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova zona industriale e Padova sud verso Bologna. Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso per lavori il tratto tra Belluno e Fadalto verso Venezia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie.

convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. È stato catturato dopo poche ore il detenuto evaso durante un trasferimento all'ospedale di Vicenza. Il marocchino era riuscito a fuggire nel corso dell'accompagnamento sanitario, ma la polizia penitenziaria lo ha rintracciato nei pressi della struttura, anche grazie all'intervento di agenti liberi dal servizio. Il sindacato Sappe plaude all'operazione e sollecita il governo a potenziare organici, mezzi e il sistema. Tema di scorte e piantonamenti. Nuovo avvistamento dell'orso M123 sull'altopiano dei Sette Comuni. L'animale è stato ripreso da un automobilista nella notte lungo la strada provinciale 76 in località Campanella tra Gallio e Fozza. Si tratta di un giovane maschio proveniente dal Trentino, già identificato grazie alle analisi genetiche. Le autorità continuano il monitoraggio e invitano a segnalare eventuali incontri con l'animale. Il caldo estremo e la siccità mettono in crisi l'agricoltura veneta e vicentina. La regione valuta anche lo stato di calamità. Il mais non irrigato registra perdite fino al 40% e la mancanza d'acqua preoccupa gli agricoltori. Intanto la vendemmia potrebbe iniziare in anticipo a causa delle alte temperature.

0: Le ore più calde. Per supporto e informazioni è attivo lo sportello telefonico Vicenza Solidale, che offre assistenza, indica i centri civici climatizzati e fornisce informazioni sui servizi dedicati agli anziani durante l'estate e in caso di emergenza. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha incontrato i residenti della zona tra via Quasimodo, via Lanza e via Monsignor Onisto per affrontare le criticità del quartiere. Al centro del confronto i problemi legati ad un alloggio comunale e alla presenza periodica di camper in un'area privata a uso pubblico, assicurato il rafforzamento dei controlli della polizia locale. A Vicenza resta tutto invariato in provincia. Il nuovo decreto sulla pubblica amministrazione congela il rinnovo del consiglio provinciale fino alla scadenza del mandato del presidente. A Palazzo Nievo, quindi, nessun cambio di assetti. L'attuale assemblea resta in carica e vengono rinviate anche le ipotesi di nuove alleanze politiche. Il Comune di Vicenza ha presentato il report finale del Masterplan Vicenza 2030, il piano strategico che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi anni. Il progetto punta sulla rigenerazione delle aree dismesse, mobilità sostenibile, tutela ambientale, innovazione e rilancio dei quartieri, con tre interventi prioritari e l'obiettivo di attrarre investimenti. A Schio, pedalare fino al negozio sotto casa conviene. Dal 14 al 26 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, chi farà acquisti nelle attività aderenti, arrivando in bicicletta, potrà ricevere un gadget del comune. Basterà mostrare al commerciante un selfie scattato davanti al negozio. È stato riaperto al traffico il ponte di Via Vegre in località Capovilla a Caldogno dopo il collaudo finale. L'intervento, del valore di circa 650.000 euro, ha previsto il consolidamento della struttura. Durante i lavori è emersa una criticità nel calcestruzzo che ha allungato i tempi, ma il ponte è ora nuovamente percorribile a senso unico alternato anche dai mezzi agricoli. Si conclude qui questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, vi segnalo code per due diversi incidenti sulla A4 tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia e in direzione Torino, tra Spinea e l'innesto con la A13 con disagi in direzione opposta tra la A13 e il bivio A57. Vi segnalo ora due veicoli in avaria, il primo sulla A28 Porto Guruaro Conegliano in direzione del bivio A4 tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello, e secondo sulla A34 Ville Segorizia in direzione Gorizia in uscita a Gradisca. Prudenza alla guida. Ci spostiamo sulla A31 della

0: Valdastico. Dalle 23 di questa sera, mercoledì 5 agosto, alle 3 di domani mattina, giovedì 6 agosto, lo svincolo di Thiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternativa autostradale è possibile utilizzare Mira o Riago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: sì.
1: Da che ci siamo? Ci siamo? Ma chi è che dice ci siamo? Il nostro voice dice ci siamo? Ci siamo, ciao ragazzi! Dai che ci siamo, allora buona serata, benvenuti. Beh, sì, un po' di cose da guardare, sto facendo troppe cose, diamoci una calmata perché poi... Allora dai, un po' di musica e poi facciamo i saluti ufficiali. Buona serata, questa è Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con Andrea e lei.

0: è il gioco delle coppie. Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.

0: perché siamo partiti in maniera, come sempre, poco consona. Non devo dare la colpa a nessuno, al nostro buon direttore Music Salam e chi più ne ha più ne metta, perché oggi in radio questa sera c'è una tranquillità quasi surreale, perché come voi sapete benissimo il mercoledì qui c'è veramente un po' di combriccola, bella, mi piace la combriccola, perché qua si mangia, si beve, si chiacchiera e poi vengono fuori le idee. Anche per la prossima programmazione autunno-inverno. Mamma mia, che brutto parola. Non mi viene. Come Fonzi su Happy Days. Autunno-inverno 2026-2027. Beh, noi dobbiamo già lavorare per l'autunno-inverno 2026-2027. Perché ci sarà una programmazione, ci saranno tante belle cose nuove. E insomma, ci saranno tante belle cosette, appunto, che allieteranno le vostre fredde serate invernali. Allora, abbiamo Camilla che ci ha riscritto. Camilla, voi sapete che ci ascolta dal Brasile insieme a tantissimi altri, ma di questo avremo occasione di parlarne, se mai nel corso del programma. Dovremo fare dei saluti, naturalmente, a questa comunità, diciamo, in Brasile, tante persone in Brasile che chiaramente ascoltano Radio Vicenza, perché hanno origini, diciamo, vicentine, venete, diciamo, e abbiamo avuto veramente un'interazione interessante. Addirittura qualcuno ci ha scritto, voleva sapere dalla nostra redazione quando andavano in onda i notiziari, chiaramente locali, sulla provincia di Vicenza, sulla regione Veneto, grazie a Martino Montagna, perché hanno piacere loro in Brasile di essere costantemente informati anche su quello che succede qui dalle nostre parti, visto che loro hanno appunto origini vicentine. Bene, abbiamo già diversi messaggi, poi saluteremo un po' di persone. Mi raccomando, ecco, se scrivete in brasiliano, ecco, portate pazienza, io non è che io sì e no riesco a capire e a parlare l'italiano, figuriamoci il brasiliano. Poi il resto non ne parliamo proprio. Vabbè, detto questo, buona serata, Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party 1928 con la voce di Andrea L. E cosa facciamo adesso? Poche chiacchiere? Sì, meglio, musica!
1: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

Allora, cosa dire di queste temperature che veramente effettivamente sono un po' superiori alla media, no? Ecco, ce ne siamo accorti tutti, e anche l'indice di chiaramente di umidità, il grado di umidità è veramente alto, e questo ci fa veramente soffrire. Qui in radio abbiamo l'aria condizionata, fortunatamente possiamo essere belli tranquilli, però effettivamente all'esterno le temperature veramente sono temperature di, ma io chiamerei anche di altri tempi in parte, perché io devo dire, quando ero giovane che andavo in ferie con gli amici, magari, che ne so, io in Puglia, mi ricordo in agosto 43, 44, anche 45 gradi. Poi non lo so, non voglio parlare di riscaldamento globale e quant'altro, perché non sono molto tecnico, però io ricordo che a 20 anni, quando andavo con gli amici appunto in ferie, ad esempio in Sardegna o in Puglia, così si vedevano temperature tranquillamente che raggiungevano anche i 46 gradi, devo dire, non 46 gradi anche correndo con la macchina, cioè una cosa. Vabbè, comunque veramente molto molto caldo. Parliamo anche dell'estate calda di Radio Vicenza tra qualche istante.

Bene, sì. Allora, cosa che è da dire? Allora, c'è da dire che effettivamente ci sono. Allora, sì, l'estate calda dal punto di vista meteorologico, ma anche calda dal punto di vista radiofonico, perché Radio Vicenza è presente in tantissime piazze, piscine, eventi, avvenimenti. Non per niente il nostro buon Orazio Voice, che di solito il mercoledì è qui a dirigere Music Salam, praticamente non c'è, motivazione reduce da una serata appunto ieri sera di martedì. E poverino, non ce la faceva, non ce l'ha fatta. Vabbè, Dado DJ, anche lui ha qualche impegno, perché lui fa teatro, c'è la passione dei bonsai, c'è la passione di... Altra cosa. E quindi devo dire che quest'oggi siamo qui belli, tranquilli, tutto sommato. Però attenzione, dovete sempre ascoltare Radio Vicenza. Perché? Perché? Perché trovate la musica più bella del mondo, perché trovate i DJ più simpatici, più belli, e anche le DJ più simpatiche, più belle, più carine, più tutto. Ma soprattutto perché? Perché? Perché è chiaramente la radio che vi fa compagnia, è la radio di Vicenza. Ok? E quindi vi diamo anche le dritte per le vostre serate estive.

0: attenzione, battaglione, battaglione, noi siamo pronti per metterci in contatto con la redazione di Radio Vicenza, capitanata chiaramente dal nostro buon Martino Montagna, per l'aggiornamento meteo per la giornata di domani, sì, ma dando anche un'occhiata a quello che saranno praticamente anche i prossimi giorni, quindi le previsioni meteo.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il bollettino meteo per città e provincia. Dal pomeriggio di oggi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sulla pianura vicentina, con qualche annuvolamento in più verso le zone collinari e montane. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi cumuliformi sui rilievi, possibili rovesci e temporali sulle prealpi, con qualche fenomeno che in serata potrebbe interessare anche le zone pedemontane. Non sono esclusi temporali localmente intensi. Il grande caldo quindi non finisce subito. L'anticiclone africano perde però gradualmente forza. Domani giovedì sarà ancora una giornata molto calda, ma crescerà il rischio di temporali pomeridiani e serali, soprattutto sulle montagne e poi verso le aree interne della provincia. Venerdì il cambiamento sarà più evidente, avremo più nuvole, qualche residuo fenomeno nella notte e poi nuova instabilità nel pomeriggio, con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche sulla pianura vicentina. Le temperature massime caleranno leggermente, portandosi intorno ai 32-34 gradi, grazie anche a venti più orientali, ma il clima resterà comunque caldo e afoso. Per ora è tutto, a risentirci ai nuovi aggiornamenti meteo, sempre su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: dico io, sono cose. A proposito, non abbiamo mica ricordato, non abbiamo ricordato il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi, 371 1200 116, numerino molto facile da ricordare, quindi insomma messaggiateci, abbiamo già 4 messaggi da... Vabbè, un po' alla volta, ci arriviamo. Una giornata e una serata un po' così. Allora, attenzione battaglione, perché vi volevo leggere una cosa abbastanza curiosa. C'è qualcuno che vuole fare un giro a Dubai? Nessuno vuole fare un giro a Dubai. Vabbè, allora, Dubai trasforma i suoi residenti in promotori turistici della città come risposta al rallentamento dei flussi a causa della guerra in Iran, che coinvolge tutta chiaramente la regione del Golfo. Il Dipartimento dell'Economia e del Turismo dell'Emirato lancia Dubai Invite, o Invite, adesso non lo so se in inglese o... Vabbè, un programma che riconosce benefit per un valore complessivo superiore agli equivalenti circa 700-720 euro a chi invita amici o familiari residenti all'estero. Cosa riceve chi porta un turista a Dubai? Il valore dichiarato del pacchetto supera gli equivalenti 700 euro e comprende agevolazioni presso alberghi, ristoranti, attrazioni e servizi per il tempo libero. Tra i maggiori operatori indicati chiaramente anche dalla stampa locale. Quindi se qualcuno di voi volesse mai, magari si faccia invitare da qualche cittadino di Dubai, così non solo il cittadino prende questo bonus di 700-720 euro, ma voi avrete la possibilità di avere delle agevolazioni veramente speciali per alberghi, ristoranti e quant'altro, e così vi levate lo sfizio di andare a visitare Dubai, va bene? Allora, non hai il tempo? Vabbè, ma per andare a Dubai devi trovarlo il tempo, caro mio. Va bene, perché mi fai così? Sì, ho capito. Devo fare come Paolo Del Debbio, devo arrabbiarmi. Non farmi così, no, non c'è. È meglio che tu lo faccia. Allora, pubblicità, ci risentiamo tra non molto con un altro grande successo firmato Radio Vicenza. A frappè.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Bella, bella, bella, mi piace, Dracula, mi piace. Allora, io volevo fare un saluto a tutta la popolazione brasiliana, in Brasile, che ascolta Radio Vicenza, perché soprattutto hanno origini chiaramente venete, ma in particolar modo vicentine. Io volevo risalutare Camilla perché l'abbiamo avuta, ci ha mandato un messaggio veramente importante mercoledì scorso che ci ha veramente inorgoglito alla grande, però oggi ci manda un altro messaggio veramente bello. Buongiorno, scrive Camilla dal Brasile. La settimana scorsa ero così felice per il vostro messaggio dal vivo, perché poi ne abbiamo parlato, lo abbiamo detto in diretta radio, dal vivo, che ho registrato un pezzo per farlo sentire a mio marito, ma poi mi è venuta l'idea di fare un video e pubblicarlo su Instagram. Il video è stato un successo pazzesco, tantissima gente ha commentato dicendo che siete gentilissimi e vi hanno persino definiti fofos, che in portoghese significa dolcissimi e adorabili. Molti in Brasile mi hanno chiesto come fare per ascoltarvi, quindi sono sicura che da ora in poi avrete molti più ascoltatori dal Brasile. Beh, io ti avevo già mandato mercoledì scorso, cara Camilla, 30 abbracci che tutto lo staff di Radio Vicenza lo moltiplichiamo per due. Oggi sono 60 gli abbracci, dico io. Grazie Camilla, è veramente per noi è veramente un piacere, ma soprattutto una soddisfazione, un orgoglio di avere questa, diciamo, nutrita compagnia di amici, ecco, mettiamola così, che dal Brasile ascolta Radio Vicenza. Quindi è una cosa che veramente faccio quasi fatica a trovare le parole. Grazie Camilla, poi volevo ringraziare, abbiamo avuto anche tantissimi altri messaggi di tantissime altre persone dal Brasile che ci hanno scritto. Adesso volevo vedere se riuscivo a leggervi così al volo qualche nome, però effettivamente è un po' difficile anche perché tanti sono scritti in brasiliano, io non è che me la ecco. Per esempio, ciao, mi chiamo Sumariva Marcio, sono brasiliano con la doppia cittadinanza italiana, vivo nello stato di Santa Catarina e ascolto Radio Vicenza, siete fantastici, un caro saluto, ad esempio, ok? Poi vediamo un po' se riesco a leggervi qualche altro messaggio, perché molti sono arrivati anche qualche giorno fa. Ad esempio abbiamo anche per esempio Ugo Mischiati, ho detto giusto, Mischiatti con due T. Parlo e vi scrivo da Santa Teresa, la prima città colonizzata per gli italiani nel Brasile. Ecco, vabbè, comunque una grandissima comunità che ci ascolta dal Brasile, che ha cominciato a messaggiarci, e questo veramente ci rende veramente molto orgogliosi e molto felici. Bene, noi ci dobbiamo lasciare, spazio all'informazione, poi ci risentiamo con un altro grande successo, come dico sempre, firmato Radio Vicenza. A frappè.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
1: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
9: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
8: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
7: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elie Schlein. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz, l'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interazioni

0: gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei, impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo sulla 4 Venezia Trieste un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Innesto A28 in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino di domani, a causa di un cantiere notturno sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Somma Campagna provenendo da Venezia. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. E dalle 21 alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere notturno, l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
4: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: vogliamo anche salutare Giuliano Misella, penso si dica così, se no portate pazienza. Ho la doppia cittadinanza brasiliana e italiana, vivo in Brasile e mando un grosso abbraccio al popolo italiano, studio italiano e ogni giorno sono sempre più orgoglioso di essere anche italiano. Vabbè. Questa è una cosa bella, poi stai ascoltando Radio Vicenza, dico io, insomma, no? Insomma, mica coteca. Ancora buona serata, benvenuti, questa è chiaramente Radio Vicenza, questa è Radio VIP Vicenza Party, il classico appuntamento della mercoledì, anche per questa sera la voce del più disperato dei DJ, no vabbè, ci va per dire, la voce di Andrea L. Buona serata, ancora benvenuti.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: salutiamo anche Giancarlo, Francesca, poi dobbiamo salutare Alessia di Montecchio Maggiore, Anastasio di Arzignano. Ciao Anastasio, bello questo nome Anastasio, tanto che lo sentivo. Grazie per aver messaggiato. Poi dobbiamo salutare anche Lorena, sempre di Montecchio Maggiore, e poi abbiamo Letizia di Vicenza. Ciao ragazzi, è tutto il giorno che vi ascolto, siete i numeri uno. Vabbè, non scrivete quelle cose che poi io mi imbarazzo, mi impapero. Grazie, gentilissima. La cosa importante, sì, siamo noi speaker, DJ, certo, sicuramente sì, però l'importante è che la musica, l'informazione, la musica sia quella giusta, quella bella, ok? E l'informazione sia quella giusta, quella bella, che vi dà le notizie in tempo reale, in tempo... Quindi, attenzione, perché potete anche scoprire, potete anche essere, rimanere informati su quello che succede anche dai nostri social, quindi se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, seguite Radio Vicenza su Instagram e mettete il mi piace su Facebook. Quindi mi raccomando, anche lì, non solo tutto quello che sentite per radio, poi naturalmente ci sono le breaking news e tutte le novità e tutti gli appuntamenti, quelli passati e quelli futuri, chiaramente, nelle varie feste di paese, nei vari locali, insomma, vabbè. Comunque dovete seguirci nei social, che sicuramente sarà cosa buona e utile. Inoltre volevo spendere, diciamo, anche una chiacchiera per parlare della nostra nuova app che potete scaricare sia per il sistema operativo Android che per il sistema iOS, quindi dal vostro store di riferimento cercatela, scaricatela. È un'app molto leggera, si installa facilmente, ma è ricca, ricchissima, perché dalla nostra app non solo potete ascoltare la nostra radio, ma la vostra radio, non la nostra. Noi la facciamo solo così, dietro questo microfono, ma la radio è vostra. Quindi potete ascoltare la vostra radio del cuore, ma potete interagire con i social direttamente dalla nostra app, o perché no, anche mandarci un messaggio WhatsApp direttamente dall'app. Tante cose. A proposito, anche le previsioni meteo. Se vi perdete qualche appuntamento meteo o informativo dalla nostra app, basta cliccare, schicciate il button sin dove c'è scritto meteo e chiaramente sarete subito aggiornati sulle previsioni meteo. Altra cosa, la nostra app è di nuova generazione, quindi si interfaccia benissimo con i sistemi Apple CarPlay oppure Android Auto, quindi nel momento in cui voi salirete nella vostra autovettura, accenderete, aprirete Android Auto nel vostro touch screen, praticamente vi verrà fuori la scritta Radio Vicenza presente nel sistema Android Auto. Quindi vedete la nostra icona che non può niente proprio di meno che essere biancorossa, cliccate lì e siete subito online. Bene, detto questo, basta, volevo leggere la notizia, no, non c'è tempo, quindi niente, dobbiamo fatturare, allora fatturiamo.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

E queste sono le classiche sonorità estive, quelle che poi si ballano, tu avete capito, no? E tu gira di qua, tu gira di là, sotto di qua, sotto di là. Allora vogliamo salutare Dado DJ. Mi sembrava impossibile che mancasse, mi sembrava. Messaggino arriva, ti sento depresso. Non sono depresso, non sono depresso, sono in super relax. Come sempre, caro Dado, quando non c'è Music Salam, non ci siete voi pazzi. Io sono qui con le luci spente, sono illuminato solo da tutta la console della radio, qui tutte le luci rosse che si accendono, l'aria condizionata e beh, bello, relax, bello, bello, bello, sì, ogni tanto ci vuole. Ciao Dado, abbiamo Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: Allora, attenzione, perché volevo salutare anche Fiorenza di Dueville, che ci ha messaggiato al 371-1200-116 e ci scrive esattamente questo: scusate ragazzi, vi conoscevo ma non vi ascoltavo. Da quando ho cominciato ad ascoltarvi non riesco più a cambiare radio. Fiorenza di Dueville. Grazie Fiorenza, e queste sono quelle cose che poi ci danno sempre, ci danno maggiormente la voglia di crescere, di escogitare strategie, programmi nuovi per cercare di intrattenervi sempre in maniera più completa, naturalmente sempre all'insegna della bella musica, un brano dopo l'altro. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Allora, io volevo leggere una cosa alquanto curiosa, perché effettivamente quando qualcuno non ha le possibilità economiche per fare determinate cose ci si ingegna, insomma, uno si ingegna di cercare di fare un facsimile o comunque di arrivare all'obiettivo magari con le proprie armi, con le proprie possibilità. Ma questa è una cosa alquanto strana. Per evitare di pagare più di $2,000 australiani, circa 1200 euro per un viaggio traghetto di 45 minuti, due giovani hanno costruito una chiatta, cioè una specie di zattera, no? Allora, una chiatta fatta in casa, chiaramente, con un water esterno, un motore da 9 cavalli e un barbecue. Per raggiungere l'isola dei canguri hanno impiegato circa 4 ore, ma hanno ingannato il tempo, chiaramente grigliando salsicce e costine e soprattutto testando il water. Questo era lo scopo previsto.
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: This is Ellie Goulding.
3: What's up? It's Bibi Rexha.
4: I'm Jonas Blue.
5: I'm Mabel and this is my song.
1: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP Party.

Radio VIP Vicenza Party, successi late di Radio Vicenza, l'appuntamento del mercoledì sera, mercoledì tardo pomeriggio, mettiamola così, con la voce di Andrea L, naturalmente le hit di Radio Vicenza, insomma dico io, no? 20:37, ancora buona serata, ben collegati, ben sintonizzati in qualsiasi maniera voi ci ascoltiate, collegati se online con la nostra nuova app o magari collegati al sito www.radiovicenza.com. Naturalmente vogliamo anche salutare le persone che invece ci stanno, sì, chiaramente le persone che invece ci stanno ascoltando in DAB, naturalmente questa nuova tecnologia che naturalmente vi dà la possibilità di ascoltare la nostra bella radio in tutta la regione Veneto, dalle montagne ai laghi, dai laghi ai mari, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Quindi mi raccomando, canale 8C nella vostra autoradio, cercatela dove c'è scritto DAB, schicciate e ci troviamo.

Bella, targata 2026, questa di Fisher featuring Florence Harman e One Life. Allora attenzione, Radio VIP Vicenza Party, domani sera sarà la volta del nostro buon Mauro Ross, sempre dalle 19 alle 21, poi entreremo nel weekend, quindi dalle 19 alle 21 in Radio VIP arriverà il nostro buon Orazio Voice e la sua mitica New Disco Generation.

Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì, ormai siamo giunti quasi al termine anche per quest'oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Bella questa Greater Pretender per Kasabian. Bella. Mi piace. Allora attenzione, perché anche Radio Vicenza si prenderà una piccola pausa, ma comunque vi sapremo dare le dritte giuste. Non è che ce ne andiamo, cioè non è che spegniamo tutto, cioè non è. Ah no, assolutamente. E a turno ci prendiamo qualche settimana di ferie, insomma, dico io, no? È normale, no? In questo periodo, anche se qui stiamo bene con l'aria condizionata e tutto, però dico, insomma, poracci anche noi, dico. Comunque vi daremo le informazioni giuste, ascoltando chiaramente Radio Vicenza avrete le informazioni che meritate per avere la vostra radio del cuore sempre protagonista nella vostra giornata, quindi sicuramente una bella opportunità. Vabbè, mancherà forse un mercoledì, Andrea, ma insomma, dico io, non succede mica niente, so cose, insomma, no? Capita. Martin Garrix. Can't you see?

0: Ebbene sì, sulle sonorità di Martin Garrix, a questa Hero siamo giunti al termine anche di quest'oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Beh, che poi fa uno strano effetto, no? Io dico la data perché così mi viene da dirla, è una cosa abbastanza spontanea, però poi se vai a pensare, è veramente una cosa che dicevo anche mercoledì scorso. D'inverno normalmente i mesi passano molto lentamente. Si aspetta la primavera ed estate, ti trovi già a Natale praticamente. Adesso passato agosto, diciamo, poi in un batter d'occhio ci troviamo a Natale. Vabbè. Eppure le stagioni sono sempre quelle, no? Dovrebbero durare poi pari pari, no? Primavera, estate, autunno, inverno. Invece sembra che siano, sì, sul calendario sì, però poi effettivamente non sono, sono abbastanza impari, ecco. Allora, detto questo, noi siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Grazie a tutti quelli che ci hanno messaggiato dal Brasile in avanti. Sono stati veramente tanti, questo ci fa veramente molto molto piacere. Io vi auguro il buon proseguimento, domani sera ci sarà Mauro Ross, mentre nella serata di mercoledì ci sarà, di venerdì ci sarà mercoledì, sì che c'è l'aria condizionata che va, non è che sia caldo qui. Allora, ci sarà il nostro buon Razzia Voice con Nudisco Generation. Va buono, grazie a tutti e come sempre, ciao!
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro.
7: Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo una finestra quindi sui cantieri notturni. Vi informiamo che a partire dalle 21 e fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste, entrata alternativa Mira Oriago. A partire invece dalle 23 fino alle 3 del mattino sulla A31 della Valdastico resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'entrata di Tiene in direzione Rovigo. E dalla mezzanotte alle 6, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: And brown eyes.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 6 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A4 Brescia-Padova l'area di servizio Limenella-Est, quindi in direzione Venezia, al momento è sprovvista di GPL. Vi informiamo che fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Dalle 23 alle 3 del mattino chiuderà sulla A31 della Valdassico l'entrata di Tiene in direzione Rovigo per un altro cantiere notturno. Infine dalla mezzanotte alle 6 del mattino sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo. Se bastasse una sola

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 6 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A4 Brescia-Padova l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, al momento è sprovvista di GPL. Vi informiamo che fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Dalle 23 alle 3 del mattino chiuderà sulla A31 della Valdassico l'entrata di Tiene in direzione Rovigo per un altro cantiere notturno. Infine dalla mezzanotte alle 6 del mattino sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 6 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A4 Brescia-Padova l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, al momento è sprovvista di GPL. Vi informiamo che fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Dalle 23 alle 3 del mattino chiuderà sulla A31 della Val d'Assico l'entrata di Tiene in direzione Rovigo per un altro cantiere notturno. Infine dalla mezzanotte alle 6 del mattino sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: cause I can't stay living in the silence, no, no more.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.